Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

facciano sembrare come non lo sei mai stata, come in fondo ti volevo, come maggio.

ti stringi forte a me. Non l'avrei dovuto fare, ricordarti in questo modo con me. Non lo sei mai stata,

0: fosse pronta la canzone mia per te. La canzone mia per te. La canzone mia per te.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz. In onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
1: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

C'era pieno di gente che esaminava il cielo. Avevano sogni brevi in bianco e nero. La tua casa l'ho rivista, era un lampo bianco sporco visto dal treno. Le ricostruzioni storiche erano con scarpe di cemento sul fondo del

0: emozioni italiane.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore da
0: Viva la Radio, il grande network italiano.

Tradizioni Italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni Italiane, l'italiana d'autore.

cosa sento dentro al mio cuore bruciato. Attraversato dal vento, chi l'ha imparata?

adesso che ho paura di giorni bianchi con il fuoco spento.

movimento. Poveri cuori perduti, sempre in attesa

vivere ancora soltanto per un'ora e per un'ora averti tra le braccia e far sparire per sempre dal tuo viso ogni incertezza che ti tormenta ancora. Vivere ancora soltanto per un'ora e per un'ora

dentro agli occhi, poter vedere in una stanza buia con gli occhi chiusi.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.
2: A puttane il tempo, a puttane i nostri sogni. Oggi il lanciatore di coltelli si è disteso lungo il fiume e guarda.

forse gli pubblicherà un tabloid. E a puttane pure il cielo, che non c'è, non è neanche vero. Oggi il lanciatore di coltelli conta tutte le parole e scrive zero. Ho tentato quello che ho potuto, come l'ho potuto, fino a non poterci niente. Ma tu che mi conosci molto bene, tu che mi sei stato

0: tuo uomo.
1: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Emozioni italiane. Emozioni italiane. Grandi interpreti. Grandi interpreti.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

0: italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
2: Spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore. Se te ne rimane la costruzione di un amore, non ripaga del dolore.

invece guardarla salire come un grattacielo di 100 piani o come un girasole

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: Emozioni italiane.
2: Una vita difficile.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: Richiedo ferie non pagate per 30 anni. Non chiamatemi se serve, ho ancora cose da imparare. E mi inventerò un mestiere, poi mi metterò in

0: Italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
1: Emozioni italiane.

intelligenza non volevano sopportare. Sembrò quasi baciato da una buona sorte quando dovette andare. Sembra però che non siamo entrato nella storia, ma sono cose che si sanno sempre dopo. D'altra parte nessuno ha mai chiesto di scegliere

0: emozioni italiane.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore da
0: Viva la Radio, il grande network italiano.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

tradizioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana.

Viva la radio. Scegli l'originale 1300 95 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

Le parole sono inutili. Quello che conta è la musica. Emozioni italiane. Parola alla musica.

tradizioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

Donna d'arco precedeva le fiamme cavalcando nessuna luna per la sua corazza, nessun uomo nella sua fumosa notte al suo fianco.

piacere un'eroina così fredda, abbracciarne l'orgoglio. E chi sei tu, lei disse, divertendosi al gioco.

altro ad offrirgli il suo modo migliore di essere sposa. E nel profondo del suo cuore rovente

0: la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
1: Il tempo a puttane i nostri sogni. Oggi il lanciatore di coltelli si è disteso lungo il fiume e guarda il cielo.

forse gli pubblicherà un tabloid. E a puttane pure il cielo, che non c'è, non è neanche vero. Oggi il lanciatore di coltelli conta tutte le parole e scrive zero. Ho tentato quello che ho potuto, come l'ho potuto, fino a non poterci niente. Ma tu che mi conosci molto bene, tu che mi sei stato

0: sono ancora e sempre un grande lanciatore di coltelli. E il tuo uomo.
1: Viva la radio! Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: italiane.
1: Emozioni italiane.
0: Grandi interpreti.
1: Grandi interpreti.
2: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

vestito è blu, il tuo fuoco amico, la liner per andare in guerra, nell'estrema sinistra della galassia, dove per l'umidità del garage la nostra anima che ansimava era per un'occupazione temporanea, era una gara di resistenza.

battesimi. Non mi ero accorto che i tuoi orecchini per i riflessi lanciavano dei piccoli lampi. Non avevo capito la direzione dei tuoi sguardi. Che siamo donne, oltre il burka e le gonne. Metteremo dei letti dappertutto, dei materassi sporchi, volanti. Si sparse dovunque l'odore dei disinfettanti. Saremo come gli aironi che abitano vicino al campo nomadi. Andremo ancora a letto vestiti come ai tempi dei primi freddi e degli elenchi telefonici sui reni. E delle scintille che facevi ti diranno che sei poco produttiva. Proprio adesso che l'America è vicina, è come andare sulla luna in Fiat Uno, è come lavorare in Cina. Ma sei sempre il sole che scende in un ufficio pubblico per appenderci un altro crocefisso, e di sera nelle zone artigianali per tradirsi, per brillare come le mine e le stelle.

0: Viva la radio, emozioni italiane.
1: La città che in questa nebbia che viene giù ti sembra che svaniscano le case, soltanto noi restiamo qui seduti ancora un po' ad aspettare. Così dolce la città, che in questa pioggia che scende giù mi sento come fossi andato via, e ritornando ancora qui, sedermi a questo bar e a ricordare quanto era bella la città, piena dei tuoi colori, tu che mi tenevi fra le dita. Quanto era bella la città, e com'è lunga la città senza di te.

bella la città, piena dei tuoi colori, e tu che mi tenevi fra le dita, quanto era bella la città.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: Emozioni italiane. Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
2: I found myself in my life, you know, giving out.

0: tradizioni italiane.
1: Alla sera vedo donne bellissime, da Venezia arrivare fin qua, e salire le scale e frusciare come mazzi di rose.

Quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare, quanti pesci potrei

troppo lontani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: se amore.
1: Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Appelli alla tregua e severi avvertimenti. Sarai solo se gli attacchi all'Iran andranno avanti, le parole di Donald Trump in una telefonata con Netanyahu. Intanto il ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per il caso Flottiglia, insulta l'Italia. Sentiamo Alessio Galea.
2: È tregua armata tra Israele e Iran. Le due parti confermano lo stop agli attacchi, ma minacciano reciproche schiaccianti ritorsioni se il cessate il fuoco verrà nuovamente violato. La nuova tregua è scattata dopo l'appello a cessare gli scontri di Trump, che rivendica importanti progressi negoziali anche sul dossier nucleare. Ieri, in una telefonata con Netanyahu, il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che, se non avesse fermato le ostilità, avrebbe perso gli Stati Uniti come partner di guerra. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta, l'Iran ha colpito con missili il nord di Israele in una nuova fiammata delle ostilità che ha messo a repentaglio il cessate il fuoco concordato 2 mesi fa. Intanto, dopo la Francia, anche l'Italia avvia un'indagine contro il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir, ora indagato anche a Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Sprezzante il commento del ministro: l'Italia, da paese dello stivale, è diventato quello delle ciabatte.
0: Ancora una notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 15 feriti per raid russi nella regione di Kharkiv. Ieri mattina un attacco con droni ucraini contro un treno passeggeri in Crimea ha causato un morto e un ferito. Resta in salita la strada per porre fine al conflitto. Ho parlato con gli inviati del presidente USA, Witkoff e Kushner. Una conversazione molto positiva, fa sapere il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione del Cremlino. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev. Ora la politica, con i risultati dei ballottaggi delle amministrative. Sorridono entrambe le coalizioni. Su un totale di 18 capoluoghi, il centro-sinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centro-destra da 5 a 6. Sentiamo da Marco Mancini.
3: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni amministrative. 3 comuni capoluogo vanno alla coalizione di centrodestra, mentre il campo largo ne vince altrettanti. La coalizione di governo sorride ad Arezzo, dove si impone Comanducci con il 55,8%, a Lecco con Boscagli eletto con il 52% e a Macerata con Parcaroli, che vince con oltre il 54% dei voti. Il centro-sinistra si impone a Chieti con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Legnini, che supera il 52%, a Trani, dove Galiano vince con poco più del 51%, e ad Agrigento, dove Sodano si impone a Valanga con oltre il 70% dei consensi. Oltre 40 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, che però ha registrato un marcato calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata intorno al 52%, in discesa di circa 8 punti rispetto al primo turno di 2 settimane fa.
0: Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio. Accompagnata da un'amica alla clinica Mangiagalli, gli accertamenti medici hanno confermato gli abusi denunciati. Ora è caccia agli aggressori. La procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. Emozioni italiane.

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. In collegamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est e traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio. È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo. Meteo.
2: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di martedì, regolarmente nuvolosa a nord, su Alpi e Prealpi con qualche rovescio di pioggia, più sole invece altrove, pomeriggio e sera con ulteriore intensificazione dell'instabilità, temporali che nel corso della notte potranno scendere anche sui settori di pianura tra Lombardia e Triveneto, al centro stabile e soleggiato, così come al sud con modesta variabilità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Viva la radio. Emozioni italiane.
1: Meteo. Meteo.
3: Emozioni italiane.
0: La prima radio dedicata alla canzone italiana

fiume. Come attore non era proprio l'ultimo, e le confuse tutte le idee, facendo sfoggio.

Era vecchio, era saggio e non sbagliava mai. Prese da parte il figlio accorto, gli tolse il libro cassa e lo mandò nell'orto. Là nell'orto piangeva Margherita.

0: amare Margherita.
1: Emozioni Italiane.
2: La prima radio
3: dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

0: Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Solo 5
1: con
2: ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
2: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Medio Oriente, Israele e Iran hanno annunciato la sospensione degli attacchi, ma minacciano ritorsioni reciproche se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e rilancia. Siamo alle fasi finali. Accordo entro 2-3 giorni. Intanto il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir è indagato a Roma per il caso Flotilla. Tra i reati ipotizzati, torture e crimini di guerra. L'Italia, dal paese dello stivale diventato quello delle ciabatte, la sprezzante reazione del ministro dell'ultradestra. Il conflitto in Ucraina: nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una 15 di feriti. Resta in salita il percorso per porre fine al conflitto. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev, frena il Cremlino. Sorridono entrambe le coalizioni all'indomani dei ballottaggi per le amministrative, che hanno registrato un sensibile calo dell'affluenza, oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi, Arezzo, Lecco e Macerata. In altrettanti si impone il centrosinistra, Agrigento, Chieti e Trani. Su un totale di 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Diverse le reazioni tra le forze politiche, i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra e il suo radicamento nei territori, rivendica la premier Meloni. Di segno opposto l'analisi di Elly Schlein. Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice. Al di là della propaganda, i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, mette in luce la segretaria del PD. Dubbi sul suicidio a quasi 4 anni dalla morte della giudice Francesca Ercolini, 51 anni, originaria di Campobasso, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro a fine 2022. Importanti novità si registrano nell'inchiesta. La procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto, i segni riscontrati sul collo della donna. Gli inquirenti propendono per uno strangolamento e per una successiva messa in scena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.

innamorato di suora Angelica. Mai visto prima d'ora un diavolo che si innamora di una suora. Non vuol sentir ragioni, è pronto a confessarsi, a far la comunione. Lei sembra interessata, la madre superiore invece è preoccupata. Il papa disapprova, non c'è più religione, e a noi che siamo dei guardoni, va benone. Non c'è più pace,

Ecco arrivato il gran momento, visibilmente emozionato, bussa alla porta del convento. Tra le sorelle elettrizzate, come la vede, che emozione, noi che pure siamo dei duri, va benone. Nel chiostro del convento gli innamorati stanno abbracciati, le mani nelle mani, stanno già facendo piacere.

ancora angelica. Mai visto prima d'ora un diavolo che si innamora di una suora. Basta con Stefan Friede, non sono il nostro forte, le storie al lieto fine. La bella Angelica in missione.

0: Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.
1: Svegliarsi tutti i giorni, lavarsi i denti, guardarsi allo specchio, i lineamenti.

0: Grazie. Grazie Willy.
1: Grazie Fiat.
0: Fate un po' di rumore per gli ex Otago.
2: Questa è

0: nelle scuole, nei tram, in prigione. Non conosce frontiera o padrone, perché è come un uccello che viaggia. E da foglie di carta stampata che fioriscono nell'underground, passa in radio quando è fortunata, col pretesto di un magico sound. Ed è un'arma per dare battaglia, che di morti però non ne fa. Brucia solo le code di paglia e ti rende la tua dignità.
1: La prima radio, dedicata alla canzone italiana d'autore.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Una sostanza estratta dai melograni ha dimostrato i suoi effetti anti-aging. Lo studio è stato condotto al Politecnico di Losanna e mostra che l'urolitina, presente anche in altra frutta, potrebbe rallentare l'invecchiamento muscolare e la perdita di forza e massa tipica della terza età. L'effetto prodotto dalla molecola dei melograni è compatibile con quello normalmente indotto da una regolare attività fisica che spesso l'anziano ha difficoltà a svolgere. Gli esperti sperano di portare presto l'urolitina sul mercato e di rivelare altri vantaggi per la salute umana nascosti in questa molecola. Risolve alla velocità della luce problemi complessi come quelli legati dall'intelligenza artificiale o ai cambiamenti climatici, facendo viaggiare le informazioni su un laser. È la più grande macchina di calcolo mai realizzata, nata in Italia presso il Dipartimento di Fisica dell'Università Sapienza di Roma. Il dispositivo si chiama macchina di Ising, dal nome di un particolare tipo di processore ottico, e permette di risolvere problemi e calcoli intrattabili per i computer moderni. Lo sport aiuta davvero a vivere più a lungo. Nella prova Julia Hurricane Hawkins, una donna di 103 anni che ha stabilito un nuovo record nella corsa dei 50 metri. Infatti ai National Senior Games in New Mexico la sportiva ha gareggiato nella categoria donne oltre i 100 anni, tagliando il traguardo con un tempo di 21:06. Con la sua voglia di mettersi in gioco e competere è diventata la più anziana sportiva a correre in un circuito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ogni giorno decine di pubbliche amministrazioni subiscono attacchi informatici. Nel 50% dei casi sono dovuti a errori umani. L'utente è il punto più debole del sistema informatico, ma per questo è anche il più importante punto di difesa. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha predisposto 12 buone pratiche per lavorare in sicurezza, come aggiornare sempre il sistema senza rimandare. La sicurezza informatica passa da te. Scopri di più su acn.gov.it e funzionepubblica.gov.it. Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Emozioni italiane.
4: La prima radio
5: dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

0: Verde ACI.
1: Luce Verde Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Auriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana.
5: E i grandi interpreti.
4: Emozioni italiane. L'Italia.

Prima Radio, dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. La Crimea occupata torna nel mirino di Kiev. Nella notte i droni ucraini hanno colpito e danneggiato il ponte di Chongar che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Raid russi nella zona di Kharkiv hanno invece causato almeno 4 morti e 15 feriti. Intanto il 18 e il 19 giugno si riunisce il Consiglio europeo sul tavolo la sicurezza continentale, il sostegno a Kiev e i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. L'Iran sospende gli attacchi contro Israele, ma restano le tensioni e le reciproche minacce. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e prospetta un accordo imminente, scenario che sarebbe stato confermato anche da Teheran. Con gli Stati Uniti stiamo lavorando, speriamo in un accordo entro fine mese, ha affermato il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, sottolineando che il cessate il fuoco dovrà riguardare l'intera regione, Libano compreso. Annunci in parte smentiti dalle ultime notizie giunte dal campo di guerra. I media libanesi riferiscono infatti di nuovi attacchi israeliani vicino a Tiro e nella città di Nabatie, nel sud del Libano. Nuove tensioni anche nello stretto di Hormuz, dove questa mattina è precipitato un elicottero dell'esercito americano, salvi due piloti. Non è chiaro se il velivolo sia stato colpito dal fuoco iraniano o se abbia subito un guasto meccanico. L'omicidio di Willy Monteiro, ucciso con un brutale pestaggio a Colleferro in provincia di Roma nel settembre del 2020. Nel processo d'appello Ter, i giudici capitolini hanno condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi. Il nuovo giudizio era stato disposto dalla Cassazione dopo rinvio dello scorso novembre, limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche riconosciute a Bianchi nel precedente appello. Definite da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo CT che, salvo sorprese, sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. L'informazione torna più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
3: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'Italia.

0: trasmissione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in on demand.

respiro, il primo sguardo sul mondo, i primi passi, il primo giorno di scuola, il primo bacio, la prima sigaretta, il primo sesso, il primo viaggio, il primo vero amore, il primo figlio, il primo grande dolore.

0: il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Un gruppo di ricercatori dell'Università Federico II di Napoli ha identificato una peculiarità biologica del glioblastoma che potrebbe diventare un nuovo bersaglio per futuri trattamenti contro questo tumore del cervello aggressivo e per cui oggi non esiste un trattamento curativo. Gli esperimenti di un mix di farmaci condotti su cellule e su modelli animali hanno ottenuto risultati promettenti riuscendo a frenare la crescita del tumore. La combinazione di molecole è inoltre un'altra caratteristica che la renderebbe particolarmente adatta per i tumori cerebrali. Sarebbe in grado di attraversare la barriera ematoencefalica e quindi raggiungere il cervello. Cellule cerebrali, staminali, embrionali usate come fossero un farmaco attraverso l'iniezione con particolari aghi mobili per tutti i pazienti per i quali in futuro potrebbero essere risolutive. Sono state ottenute a partire da soli 6 feti e una volta per tutte rese stabili, coltivate e conservate. E questa è la prospettiva aperta dai promettenti studi presentati a Roma, un trial clinico di fase 1 per il trattamento della sclerosi multipla e l'avvio di una sperimentazione clinica di fase 2 per la sclerosi laterale amiotrofica, progetti realizzati in collaborazione con Revert Onlus. Ed è stato scoperto da alcuni scienziati italiani un possibile approccio terapeutico per il trattamento della SLA. Un nuovo studio coordinato dalla Sapienza e dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Roma ha individuato questa possibilità in un farmaco attualmente in sperimentazione contro il cancro. Si tratta di una molecola utilizzata per la cura di leucemie. I risultati dello studio rappresentano un prezioso contributo per la comprensione dei meccanismi cellulari alla base della patologia e soprattutto individuano nelle modifiche dell'RNA promettenti target terapeutici per contrastare la malattia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Viva la radio. Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Altro che matrimonio in diretta social, Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto la via della discrezione assoluta. Pochissime informazioni, nessuna invasione di smartphone e tanta voglia di vivere il loro giorno lontano dai riflettori. Una decisione quasi rivoluzionaria nell'epoca delle storie e degli hashtag. Nessuna raffica di video, nessun album condiviso in tempo reale, pochi, pochissimi dettagli sull'evento. Una scelta davvero controcorrente nell'epoca in cui ogni momento privato è destinato a diventare virale. Il risultato? Ancora più curiosità dei fan che ora cercano indizi davvero ovunque. Per una volta il vero colpo di scena sembra essere stato proprio la privacy. Chi ai social non sembra proprio poter rinunciare è invece Chiara Ferragni, che ha ritrovato il sorriso accanto al suo José Hernández. Le ultime foto della coppia hanno fatto il giro del web, alimentando curiosità e commenti tra fan e osservatori. I due continuano a mantenere un certo riservo, vero, ma ogni apparizione insieme scatena nuove ipotesi. Del resto, quando si tratta della Ferragni, anche una semplice passeggiata diventa un evento mediatico e i follower, come sempre, osservano ogni dettaglio con la lente di ingrandimento. Occhi puntati infine anche su Alice Campello ed Alvaro Morata. Dopo mesi di voci, indiscrezioni ed infiniti tira e molla, i due hanno ritrovato l'intesa. La coppia, tra le più amate di sempre, avrebbe deciso di concedersi una nuova occasione, dimostrando che anche le relazioni più complicate possono avere un lieto fine. Tra famiglia, figli e momenti condivisi, il loro ritorno è stato accolto con grande entusiasmo. In fondo, nel calcio, proprio come in amore, la partita non finisce finché l'arbitro non fischia. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti.

0: colazione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana Rabuiesi, chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Le parole sono inutili. Quello che conta è

Sì, ti pianto il muso e adesso piango. Rompo il silenzio e tu ti incazzi.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Sorridente, qualche foto con i tifosi in attesa, ma nessuna parola per microfoni e telecamere assiepate davanti al San Raffaele di Milano. Si sono conclusi dopo 9 ore i test medici a cui si è sottoposto ieri Yannick Sinner, reduce dal crollo fisico patito a Roland Garros. Si tratterebbe di esami a livello cardiologico e metabolico. Oggi la seconda delle 2 giornate previste, e non è escluso un appendice per domani mattina, prima del rientro poi a Monte Carlo. Sinner non disputerà tornei fino a Wimbledon. Voltiamo pagina. Oliver Glasner rimane la prima opzione per la panchina del Milan. L'ex tecnico del Crystal Palace avrebbe rifiutato l'offerta del Feyenoord per ciò che riguarda l'area tecnica rossonera, sempre in pole il CT dell'Austria Ralf Rangnick. Intanto Beniamino Abate, reduce dei playoff con la Juve Stabia e tra l'altro ex giocatore granata, è ad un passo dal Torino. Al Sassuolo arriva Alberto Aquilani, che ha sfiorato la promozione in A con il Catanzaro. L'ex degli emiliani Fabio Grosso guiderà la Fiorentina. Mancano 2 giorni al via dei campionati del mondo che si svolgeranno in Canada, USA e Messico. Una delle grandi favorite, l'Inghilterra, domani ad Orlando in Florida sosterrà l'ultimo test contro il Costa Rica alle 22 italiane. Il CT Tuchel dovrebbe provare l'11 titolare in vista del debutto del 17 giugno contro la Croazia, giovedì collaudo a porte chiuse contro il Miami United. Servirà un miracolo all'Italia femminile del calcio per evitare i playoff nelle qualificazioni mondiali. A Göteborg le azzurre devono battere oggi la Svezia, sperare che la Serbia faccia altrettanto con la Danimarca. La gara alle 19. Giornata di vigilia per l'Ital Volley di De Giorgi, che domani debutterà in Nations League dopo il secondo posto ottenuto la scorsa stagione. A Ottawa in Canada gli azzurri alle 22 italiane affronteranno la Francia di Andrea Gianni. Giovedì la Germania, nella notte di sabato la Turchia, domenica mezzanotte incrocio con gli USA. Basket d'oltreoceano, a corsa alle distanze, San Antonio nella finale NBA contro New York, in vantaggio adesso 2-1. Nella notte gli Spurs hanno sconfitto 115-111 Knicks, che giovedì disputeranno al Madison, gara 4 della serie al meglio delle 7 sfide. Domenica si torna in Texas. Ed è tutto. A
1: da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Costruito un organoide del fegato per studiare le epatiti e le altre malattie e per sperimentare e testare i farmaci. Il risultato è frutto della ricerca condotta tra Stati Uniti e Giappone. Il primo passo è stato trattare gli organoidi con acidi grassi al fine di provocare l'accumulo nel fegato, l'infiammazione e la fibrosi, e in modo poi da riprodurre fedelmente le caratteristiche chiave di alcune malattie. Ciò ha permesso di studiarle e testare potenziali terapie. Realizzato in laboratorio il teletrasporto di informazioni tra due atomi distanti tra loro. Questo risultato promette di rendere più veloci i futuri computer quantistici. I ricercatori dell'Agenzia del Governo degli Stati Uniti che si occupa di tecnologia hanno messo a punto dei supercomputer che renderanno ad esempio più veloci i meccanismi di apprendimento dei sistemi di intelligenza artificiale e permetteranno di elaborare nuovi farmaci in poche ore. Adottare un gatto allunga la vita, secondo diverse ricerche. Infatti il contatto con i felini avrebbe molti effetti benefici, soprattutto per i cardiopatici. Quelli principali riguardano la sfera dei disturbi stress correlati e depressivi e la sindrome ansiogena. Il contatto con il pelo del gatto produce ossitocina, l'ormone della felicità. Inoltre è piacevole e distensivo, agisce in modo positivo su battito, frequenza cardiaca e pressione arteriosa. Tutto ciò produce enormi benefici a livello cardiovascolare, prolungando e migliorando la vita umana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Viva la radio, emozioni italiane.
3: Meteo.
4: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di martedì, regolarmente nuvolosa a nord, su Alpi e Prealpi con qualche rovescio di pioggia, più sole invece altrove. Pomeriggio e sera con ulteriore intensificazione dell'instabilità, temporali che nel corso della notte potranno scendere anche sui settori di pianura tra Lombardia e Triveneto. Al centro stabile e soleggiato, così come al sud con modesta variabilità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Viva la radio, emozioni italiane.
3: Meteo.
5: Quando mi vedi, non ignorarmi. Non sono un consiglio, sono un avvertimento.
6: Ehi, ci sono dei lavori in corso più avanti. Devi rallentare, fidati.
5: Mi hai visto? Non distrarti. C'è un restringimento fra poco. I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
7: Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Viva la radio. È la radio viva italiana. Scegli l'originale anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marta Lucarini, come state? Io appena rientrata dopo aver fatto spesa dal mio fruttivendolo di fiducia e oggi peraltro volevo fare delle pizzette di zucchine, una ricetta facile e velocissima che si prepara con soli 3 ingredienti, ideali da proporre per un aperitivo con gli amici o da portare in tavola come sfizioso secondo piatto che piacerà anche ai più piccini. Vedrete, vi conquisteranno con la loro semplice bontà. Per prepararle basterà tagliare le zucchine, preferibilmente di medie dimensioni, a fettine sottili, sistemarle su una teglia e condirle con qualche cucchiaio di passata di pomodoro, arricchita da sale, pepe e olio, origano e parmigiano. Poi cospargerle di mozzarella a cubetti. Non rimarrà che passarle in forno statico preriscaldato a 190 gradi per 10-12 minuti e il gioco è fatto. In alternativa potete anche cuocerle in friggitrice ad aria. Il risultato sono delle pizzette originali e super saporite, perfette per chi desidera tenere d'occhio la linea, ma senza rinunciare al gusto e a momenti di convivialità. Io ho optato per un condimento classico, ma a piacere potrete personalizzarle con tutto ciò che avete a disposizione: dadini di prosciutto cotto, fiammiferi di speck, funghi champignon a fettine sottili. Al posto delle zucchine potete inoltre utilizzare le melanzane per una squisita variante. Per una resa ottimale assicuratevi che la mozzarella sia ben asciutta. Dopo averla tagliata, sistematela in un colino e lasciatela scolare dal suo siero per almeno una mezz'ora in frigo. In caso di necessità potete sostituirla con provola dolce o affumicata, caciocavallo, fontina oppure con un formaggio vegetale filante, così da accontentare anche i commensali vegani o intolleranti al lattosio. Allora pronti? Lavate le zucchine, eliminate le estremità, poi tagliatele a rondelle spesse circa 2-3 mm e sistematele su una teglia foderata con carta forno. Versate la passata di pomodoro in una ciotolina, conditela con l'olio extravergine di oliva, profumate con l'origano secco, insaporitela con il parmigiano grattugiato, il sale e il pepe. Amalgamate accuratamente gli ingredienti con un cucchiaio, tagliate la mozzarella a dadini di piccole dimensioni e, se particolarmente acquosa, mettetela a scolare in un colino. Distribuite sulle pizzette di zucchine la passata di pomodoro, lasciando liberi i bordi. Sistemate al centro delle pizzette i dadini di mozzarella. Spolverizzate di origano le pizzette di zucchine e cuocete in forno statico preriscaldato a 180-190 gradi per 10-12 minuti. Sfornate le pizzette di zucchine quando saranno ben dorate e si sarà formata una crosticina croccante in superficie. Poi servitele ben calde e filanti. Le pizzette di zucchine sono ottime consumate al momento. In alternativa potete conservarle in frigorifero ben chiuse in un contenitore ermetico per un giorno al massimo e scaldarle in friggitrice ad aria al momento del bisogno. È importante il connubio di salute e gusto. Del resto, per Gandhi, la salute è la vera ricchezza e non pezzi d'oro e d'argento. Prendetevi cura di voi con gusto, allora. Io vi saluto e vi aspetto presto qui. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Emozioni italiane.
3: La Prima Radio, dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Auriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: La prima radio, dedicata alla canzone italiana d'autore.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota la CNN. E sullo stretto di Hormuz non manca qualche incidente. Questa mattina nella zona è precipitato un elicottero d'attacco americano. Non è chiaro se per un guasto o perché colpito dal fuoco iraniano, in salvo i due piloti. Intanto Israele continua con i suoi attacchi nel sud del Libano. Ci sarebbero almeno 4 morti solo questa mattina e Tel Aviv, accusando gli Hezbollah di violare la tregua, ha disposto l'evacuazione della città costiera di Tiro, inclusa la zona cristiana e i campi profughi. Oggi in Consiglio di Sicurezza dell'ONU attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Monitoriamo minuto per minuto la situazione. Speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica di Roma. Quanto al conflitto in Ucraina, Crosetto ha assicurato: sosteniamo ogni sforzo diplomatico e negoziale a favore di Kiev. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv. Il bilancio è di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. E caccia ai presunti autori di uno stupro di gruppo denunciato da una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio all'esterno di una discoteca del capoluogo lombardo. Gli aggressori, in tutto 4, avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale, poi in un'auto. Soccorsa da un'amica, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti, poi la denuncia in questura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. Emozioni italiane. La prima radio. La prima radio dedicata alla canzone italiana da

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Super sconto, prezzo mai visto, ultimi pezzi disponibili. Sembra un affare, vero? Prima di acquistare online, conta fino a 10. Sempre più siti truffa si spacciano per veri negozi online e una volta pagato potresti non rivedere più i tuoi soldi. Vai su convienesaperlo.agcm.it e scopri il decalogo per comprare in sicurezza. AGCM, ci puoi contare. Iniziativa a cura dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, finanziata dal MIMIT, Fondo a Vantaggio dei Consumatori. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Le parole sono inutili. Quello che conta

0: ceder de ACI. Viaggiare in Trentino.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale possibili code in entrambe le direzioni al confine con la provincia di Brescia in località Gola per un cantiere stradale dove è stato attivato un senso unico alternato. Altri lavori sono in programma questa notte sull'auto Brennero che dalle 23 fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa in direzione dell'Austria tra gli svincoli di Trento Sud e Trento Nord. Sempre sull'auto Brennero è chiuso a Trento Centro per lavori in entrata in direzione dell'Austria, riaprirà alle 6 di domani mattina. Queste e altre notizie sono disponibili anche sul sito internet viaggiareintrentino.it. Buon viaggio!
0: Assessorato alle opere pubbliche e alla viabilità della provincia autonoma di Trento.
2: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
0: Emozioni italiane.
3: La prima radio, dedicata alla canzone italiana.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra reggere tra Israele e Iran la tregua voluta da Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran, anche se i media americani ironizzano sulle decine di annunci senza esito effettuati nei 100 giorni di crisi nell'area. Intanto Tel Aviv lancia nuovi attacchi sul Libano, dove si contano altre vittime. Facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
2: Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota peraltro la CNN, e nei raid israeliani di ieri, fa sapere Teheran, sono rimasti uccisi 2 aviatori delle forze iraniane. E con la pur fragile tregua con l'Iran, Israele rilancia i suoi attacchi nel sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno una dozzina, 8 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. E mentre gli attacchi sono segnalati ancora in corso, i vertici militari libanesi cercano sponda nel Pakistan. Al centro dei negoziati di questi mesi, i capi delle forze armate dei due paesi si sono incontrati a Rawalpindi, puntando a rafforzare la cooperazione sulla sicurezza e auspicando che i negoziati in corso sull'Iran fermino le armi anche in Libano.
0: E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In Medio Oriente monitoriamo minuto per minuto la situazione. Speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla procura di Roma per il caso Flotilla. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. È tornata in Spagna dalla sua famiglia la studentessa di 20 anni che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo a Milano, dove era impegnata nel progetto Erasmus. Il servizio è di Alessio Galea.
3: E caccia ai presunti autori della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa universitaria spagnola di 20 anni a Milano, dove stava svolgendo uno stage all'interno del programma Erasmus. I fatti risalirebbero alla notte tra il 22 e il 23 maggio scorso all'esterno di una discoteca. Gli aggressori in tutto 4 avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale in un angolo isolato nelle immediate vicinanze di via Corelli, periferia est del capoluogo lombardo, e poi all'interno di un'auto. Soccorsa da un'amica sua connazionale, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti. Poi è stata accompagnata in questura per la denuncia. Oltre alle testimonianze raccolte dalla vittima e dalla sua amica, potrebbero essere determinanti le analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della discoteca e di quelle poste nelle vie adiacenti, dove il branco è fuggito dopo aver abusato della studentessa.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
4: Emozioni italiane.
1: La prima radio
5: dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: La prima radio.
5: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
4: Emozioni italiane. L'Italia.

0: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere,

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: canzone, con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane, questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: Emozioni italiane, l'italiana d'autore.
2: Le masse dei ragazzini, i cantatori carini, sotto il palco la corsa per arrivare primi. Così lo posso vedere, così lo posso toccare. Mia nonna respira male, ascolta musica antica, la pressione che sale, poi cammina a fatica, non sente più tanto bene ed ogni tanto sviene. Però i tortelli al ragù, come li fa la mia nonna?

0: discoteca, vuole un pubblico. La musica indipendente fa come Benjamin Button, è nata che era già vecchia e muore sempre più giovane.
1: Tutta una vita alle spalle, fatta di amore e di balle, fatta di gioia e dolore, di delusione e rancore, con tre persone.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde media.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. La chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula. Parlamento svilito.
2: Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera e Basta, ha appiccato il fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria. Si tratta di Andrea Cavallari, condannato in via definitiva ad 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage nella discoteca e l'anno scorso protagonista di una clamorosa evasione approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea mentre scontava la pena alla Dozza di Bologna.
3: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo riferisce la protezione civile locale. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Anziani evacuati, altre persone in fuga. Così l'agenzia di stampa nazionale. L'ordine di sfollamento includeva il quartiere cristiano della città, precedentemente escluso, ma per Israele Hezbollah opera in quella zona.
2: In Honduras una donna muore uccisa ogni 32 ore, una vera e propria emergenza sociale che ha spinto il Parlamento a riformare in maniera drastica e unanime il codice penale, inasprendo le pene per il reato di femminicidio fino a 60 anni di reclusione, stabilendo un aumento della punizione. Qualsiasi criminale che commetta violenza contro una donna deve chiaramente sapere che dovrà affrontare tutta la forza della legge, ha affermato Zambrano, presidente del Parlamento honduregno.
3: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale Karim Khan è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CPI che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
2: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza a giugno. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federal Alberghi, saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi 4,9 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze, il 90,7%, si orienterà principalmente in Italia per un giro d'affari pari a 7,5 miliardi.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. Viva la radio. Emozioni italiane.

0: Scegli l'originale. Viva la radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.
1: Manca il lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione.

0: Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
2: La prima volta è stata tragica, me lo ricordo bene, era domenica, in quella mia 600 prenuragica, una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzone.

liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti

primo della classe sale in cattedra. Dicesti mi fa male, di sì, è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiai. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue, cielo buono,

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati con la rubrica delle buone notizie. I destini della terapia anti-HIV e quelli della lotta alla sclerosi multipla potrebbero essere legati a doppio filo, è quanto sostiene un gruppo di ricerca internazionale, secondo cui negli individui sottoposti alla terapia antiretrovirale per l'HIV, sintomi e progressione della sclerosi multipla avevano nettamente rallentato la loro corsa. L'adozione di una tassa sul consumo di carne potrebbe essere l'asso nella manica dei paesi occidentali nella lotta al riscaldamento globale, è quanto sostiene un gruppo di ricerca della Cornell University negli Stati Uniti. Ma non è tutto, gli esperti suggeriscono di prendere dei provvedimenti volti ad attenuare i profili più regressivi della misura, in particolare con una riduzione dell'IVA su altri prodotti come frutta e verdura più rispettosi dell'ambiente. Il pisolino anche durante il lavoro, purché gestito bene, può avere tanti benefici, come insegna una vera e propria arte praticata da millenni in Giappone. Il riposino vigile infatti migliora l'umore, riduce lo stress, aumenta le prestazioni cognitive, dalla memoria alla concentrazione e quelle fisiche, aumenta la produttività e migliora la salute del cuore. Si tratta di una pratica ancestrale giapponese che si traduce letteralmente in essere presenti mentre si dorme e consiste nell'appisolarsi o dormire brevemente in pubblico indipendentemente dal luogo o dalle circostanze, ma con delle regole ben precise: non deve rigorosamente superare i 15 minuti, va fatto da seduti, deve essere più una rapida pausa energetica che un sonno profondo e anche se la persona può essere mentalmente assente, deve essere in grado di tornare immediatamente alla realtà quando è richiesto un suo contributo attivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Associazione Unipancreas favorisce la formazione, la divulgazione scientifica e la ricerca clinica sulle neoplasie del pancreas. Aiuta i progetti di Unipancreas donando il tuo contributo tramite www.unipancreas.org.
3: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane, la radio italiana che canta diversa.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Uriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia. Emozione.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scossa giudiziaria attorno al progetto del ponte sullo stretto. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per corruzione iscrivendo 3 persone nel registro degli indagati: un avvocato, un imprenditore e un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. L'indagine è in pieno sviluppo e al momento non sono stati presi provvedimenti cautelari, ma solo ordini di perquisizione domiciliare e informatica. Secondo le prime ricostruzioni agli atti dell'inchiesta, al magistrato sarebbe stata promessa una poltrona di rilievo una volta in pensione in cambio di un suo intervento favorevole alla Corte dei Conti su questioni legate alla grande opera. Un presunto scambio di favori su uno dei dossier infrastrutturali più discussi del paese. In Medio Oriente sembra reggere nelle ultime ore la tregua tra Israele e Iran auspicata da Donald Trump in vista di un accordo con Teheran, ma Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13, 9 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine d'evacuazione che includeva anche la zona cristiana e campi profughi. Israele motiva i suoi attacchi sostenendo che sarebbero gli Hezbollah a non rispettare il cessate il fuoco. E Trump ribadisce di attendersi un accordo con l'Iran nell'arco di 2-3 giorni, anche se la CNN conteggia è almeno la 37esima volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente. I vertici iraniani dicono di auspicare l'accordo entro fine mese. Il Pakistan, fin qui al centro del negoziato, dice di sperarci per questa settimana. Oggi in Consiglio di Sicurezza ONU attesa una riunione sul nodo delle sanzioni contro l'Iran. Il governo italiano intanto definisce inaccettabile gli insulti del ministro alla sicurezza israeliana Ben-Gvir, che ha preso delle indagini della procura di Roma a suo carico per sequestro di persone e tortura sul caso Flotilla, ha definito il bel paese stivale ridotto in ciabatte. Si è conclusa oggi al San Raffaele di Milano la 2 giorni di test medici a cui, come da programma, si è sottoposto Yannick Sinner dopo il crollo fisico del Roland Garros. Si tratterebbe di approfondimenti a livello cardiologico e metabolico. Il tennista azzurro ha lasciato questa mattina il nosocomio lombardo, non giocherà altri tornei prima di quello di Wimbledon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
3: Viva la radio, questa è la radio che l'Italia ascolta.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Una nuova ricetta per ottenere idrogeno come combustibile che prevede pochi e semplici ingredienti: acqua di mare, energia solare e particolari elettrodi anticorrosione. L'hanno ottenuta dei ricercatori americani, risolvendo finalmente il problema degli attuali metodi che utilizzano acqua distillata, una risorsa costosa e difficile da produrre in grandi quantità. Gli elettrodi normali sopravvivono solo 12 ore nell'acqua marina, spiegano i ricercatori. Con questo rivestimento invece possono lavorare per più di 1000 ore. In futuro la tecnologia potrà trovare applicazione anche al di fuori della produzione di energia, ad esempio in attrezzature che generano ossigeno respirabile per sub e sottomarini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Viva la radio, emozioni italiane.
7: Meteo, meteo.
8: Un saluto da Paolo Corazzone, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ancora tempo bello nelle prossime ore nelle regioni centro-meridionali, con prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso, e anche su gran parte del nord le condizioni meteo sono estive, ma sulla fascia alpina e prealpina qualche temporale, qualche acquazzone si formerà nel corso del pomeriggio e della serata odierni, e anche domani avremo una giornata abbastanza movimentata al nord, con temporali acquazzoni che scenderanno anche verso le zone di pianura, soprattutto a nord del Po. Come temperature, valori alti un po' in tutta Italia, ma a partire da giovedì perderemo qualche grado. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Viva la radio, emozioni italiane.
7: Meteo, meteo.
9: Viva la radio. Scegli l'originale. 1300, 95 kHz e 1206 kHz. In onde medie, questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria, il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana-Raboiesi chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio, per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: La prima radio.
5: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
4: Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il segretario generale dell'ONU Guterres lancia un appello al rispetto della tregua in Iran, ma anche in Libano e a Gaza, dicendosi profondamente allarmato dalla nuova escalation. E mentre regge il cessate il fuoco auspicato da Trump, tra Israele e Iran, Tel Aviv rilancia i suoi attacchi sul sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno 13, 9 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. La società Stretto di Messina si dice sorpresa dalle notizie sull'indagine della Procura di Roma per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio legata al progetto del ponte sullo stretto. L'AD Pietro Ciucci afferma che la società è totalmente estranea ai fatti e garantisce massima collaborazione con gli inquirenti, ribadendo l'impegno a portare avanti l'opera con trasparenza. Nel fascicolo della Procura risultano indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Le accuse comprendono varie ipotesi di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessie Guerra, la donna italiana condannata anche in appello per adulterio da un tribunale del Cairo e bloccata nel paese arabo con la bimba di 3 anni e mezzo, sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni dall'uomo, vive in una casa protetta con la piccola. Hamouda è stato condannato in via definitiva in Italia per reati quali atti persecutori e lesione personale, furto e truffa, mentre in Egitto ha ricevuto diverse denunce penali non solo per minacce e tentata aggressione, ma anche per diffamazione e molestie sessuali. Serie A, è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, erede di Vincenzo Italiano sulla panchina dei rossoblù. L'ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga ha firmato un contratto fino al 2028. Giovedì la presentazione ufficiale al Dallara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Audi ha aperto gli ordini della nuova A3 All Street, l'ultimo crossover urbano della rinnovata gamma Audi A3. Sono due le motorizzazioni disponibili, il 1.5 benzina mild hybrid da 150 cavalli e 250 Nm di coppia e il 2.000 TDI a gasolio da 150 cavalli e 360 Nm di coppia, mentre il cambio è sempre l'automatico S-Tronic a 7 rapporti. La All Street ha una dotazione di serie dedicata alla sicurezza che comprende l'airbag anteriore centrale, la chiamata d'emergenza e assistenza Audi Connect, l'assistenza al mantenimento della corsia con Emergency Assist e la frenata automatica d'emergenza basata sull'interazione tra radar e telecamere. La seconda generazione della BMW X2 arriva sul mercato italiano profondamente rinnovata rispetto al passato. Le forme della carrozzeria da SUV coupé sono ancora più accentuate, complice una lunghezza maggiore di 19 cm. La nuova X2 è disponibile con motori benzina e diesel, anche elettrificati con un sistema a 48 volt e con due motorizzazioni 100% elettriche. Molto completa la gamma di motori del nuovo SUV coupé della casa dell'Elica. La versione benzina S-Drive 20i è equipaggiata con un motore 3 cilindri da 1,5 litri, abbinato a un sistema ibrido a 48 volt per una potenza complessiva di 125 kW. Passiamo alle due ruote. È arrivata una nuova KTM 990. Non è una super, ma resta una Duke e monta il bicilindrico parallelo più grande della sua famiglia. 947 centimetri cubici, 123 cavalli a 9.500 giri minuto e 103 Nm a 6.750 giri minuto in soli 179 kg a secco. Elettronica sofisticata ma fruibile, con le varie funzioni che vengono visualizzate in uno schermo TFT da 5 pollici a colori. Sul bagnato e con temperature rigide, la stabilità di questa KTM è da riferimento. Durante la discesa in piega l'avantreno trasmette tanto feeling, nelle curve strette invece bisogna remare, ma in generale è possibile osare senza rischiare. La versione definitiva della cinese QJ Motor SVT 650X è un'endurona con cerchio anteriore da 19 pollici, posteriore da 17, pneumatici semitassellate Maxxis e cerchi a raggi. Il bicilindrico a V da 645 cm cubici garantisce 76 cavalli di potenza a 9.000 giri minuto e 65 Nm di coppia a 8.000 giri minuto, piuttosto in alto. C'è la possibilità di limitare la potenza a 48 cavalli per iniziare a guidarla a partire dai 18 anni di età con la patente A2. La forcella a stelli rovesciati e la ricca dotazione di serie con fari a LED, blocchetti retroilluminati e uno schermo TFT a colori da 7 pollici con luminosità regolabile su 5 livelli completano il pacchetto. Chiudiamo con una curiosità. Le multe prese con l'auto Velox e i rispettivi verbali continueranno ad arrivare nelle case degli automobilisti, ma senza più la foto del veicolo. Il decreto interministeriale che regola gli apparecchi per rilevare le infrazioni stradali ha ricevuto il parere favorevole del garante della privacy. La novità più rilevante di questo decreto è data appunto dal fatto che le foto che normalmente accompagnano la multa rilevata con autovelox e che di fatto costituiscono fonte di prova per le violazioni al codice della strada non dovranno più essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
2: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La terapia genica si conferma una cura efficace anche per la sindrome di Wiskott-Aldrich, una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che colpisce le cellule del sangue. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio del San Raffaele. I ricercatori hanno prelevato le cellule staminali dal sangue dei pazienti e hanno inserito al loro interno la versione corretta del gene, così che questi siano in grado di differenziarsi in piastrine e globuli bianchi sani. Tutti i pazienti coinvolti nel test stanno bene e non presentano più le continue infezioni, disturbi autoimmuni, infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario dunque è tornato a funzionare e a produrre anticorpi. Mangiare dalle 2 alle 4 uova a settimana potrebbe proteggere la vista dalla maculopatia. Una ricerca mostra che un consumo regolare associato a considerevole riduzione del rischio di questa malattia, che colpisce il centro della retina, può portare alla cecità. Per chi mangia 2 o 4 uova a settimana, il rischio rispetto a chi consuma meno di un uovo è praticamente dimezzato, ovvero il 49% in meno. Ma anche per chi soffre già di maculopatia, mangiare 2, 3 o 4 uova a settimana si associa ad un rischio ridotto del 54% di progressione della malattia in fase avanzata. Scoperti, i neuroni specchio delle emozioni si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Delle vacanze con la nonna ricordo il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro di colture come mele, pomodori e fragole. Io mi sono già unita a Greenpeace per difendere le api dall'estinzione. Fallo anche tu. Invia api 20 al 331-1234-331 per chiedere la messa al bando dei pesticidi dannosi per le api. Le api devono sopravvivere e con loro tutte le colture che ci donano, per i miei bambini e per i bambini di domani. Invia api 20 al 331-1234-331 o vai su salvaleapi.greenpeace.it per unirti a noi, affinché le api e il nostro cibo non restino solo un ricordo. Non c'è più tempo da perdere.

sorgo e solo se mi va, e ben lontano dalle vostre prigioni, fatte con specchi di liberi arbitri, origami dei nuovi stregoni.

0: indovina caldo come una camicia stirata di fresco. E guardo il mondo plagiato dal canto di sirene che lampeggiano in blu. Lascio il mio sguardo al suo disincanto che la maschera protegge di...
1: Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora il tennis. Si è conclusa oggi la seconda giornata di accertamenti medici per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha svolto esami accurati a livello cardiaco e metabolico al San Raffaele di Milano per approfondire le cause del malore subito a Roland Garros. L'alto atesino non tornerà in campo prima di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Voltiamo pagina, calcio. Manca sempre meno all'inizio dei mondiali americani. Giovedì alle 21 italiane, Messico-Sudafrica inaugurerà la rassegna iridata priva ancora una volta degli azzurri. Tra le big, l'Inghilterra, che non trionfa da più di 60 anni. Per noi, Gianni De Gaetano.
3: Non c'è mondiale senza azzurro, invece sì, purtroppo, è da 3 edizioni. Difficile, anzi impossibile, per il momento dimenticare ancor di più oggi, a 48 ore dalla gara inaugurale Messico-Sudafrica, che si disputerà nello storico Azteca Stadio nel 1970 d'Italia-Germania 4-3, la partita del secolo che si legge tutta ad un fiato. Una rassegna ridata, quella 2026 che si snoderà anche in Canada e USA, paese che il 19 luglio eleggerà nel New Jersey il nazionale campione. Nella lunga corsa verso l'iride si scrive tra le big l'Inghilterra, che la coppa più bella non se la sbaciucchia dal 1960, un po' troppo per chi si fregia di aver inventato il calcio. La banda Tuchel, che ha ritrovato anche i giocatori di Arsenal e Crystal Palace, reduci dalle finali europee, domani alle 22 italiane sosterrà ad Orlando in Florida un test contro il Costa Rica, utile insieme al collaudo di giovedì a porte chiuse contro il Miami United per le ultime indicazioni in vista del debutto del 17 giugno contro la Croazia. E sabato prossimo i Leoni si chiuderanno nel ritiro blindato di Kansas City.
2: Intanto la nazionale femminile sfida la Svezia nelle qualificazioni mondiali. Per evitare i playoff le azzurre dovranno vincere e sperare nel successo della Serbia contro la Danimarca. Calcio d'inizio a Göteborg, ore 19. In ambito Serie A è sbarcato a Bologna Domenico Tedesco, erede di Vincenzo Italiano sulla panchina rosso-blu. L'ex tecnico del Fenerbahce e della nazionale belga ha firmato un contratto fino al 2028. Giovedì la presentazione al Dallara. In chiusura il volley, domani l'esordio della nazionale maschile nella Nations League. Gli azzurri campioni del mondo di Fefe De Giorgi affronteranno la Francia guidata da Andrea Gianni, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi. La nazionale femminile tornerà in campo il 17 giugno contro la Repubblica Ceca. È tutto dallo sport.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale, tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
4: Senza parole. Emozioni italiane. Con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
4: Emozioni italiane. La radio italiana che canta diversa.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Anthropic aggiorna la famiglia Cloud con Opus 4.8, una versione in abbonamento del modello di intelligenza artificiale concepita per attività lunghe, coding e gestione di agenti software. Uno dei miglioramenti più importanti è la sua onestà, afferma Anthropic sul blog ufficiale, spiegando che i primi tester riferiscono che ha maggiori probabilità di segnalare incertezze sul suo lavoro e meno probabilità di fare affermazioni non supportate. La principale novità di Opus 4.8 riguarda il comportamento del modello nei compiti autonomi. È 4 volte meno incline rispetto al modello precedente a far passare un difetto nel codice senza segnalarlo. Da un lato c'è X, il social di Elon Musk, che permette solo agli abbonati di scrivere post più lunghi, e dall'altro il concorrente Blue Sky, che ha scelto una linea più aperta. Grazie al protocollo su cui si fonda, ora Blue Sky consente a chiunque di scrivere un articolo su siti di terze parti supportati e integrarlo all'interno della sua app come se fosse una funzionalità nativa del social. Finora, cliccando su un articolo pubblicato altrove, Blue Sky apriva una finestra del browser separata. È la stessa esperienza dei cosiddetti long form di X, accessibili però solo dopo aver sottoscritto un abbonamento a pagamento. Alla base della novità di Blue Sky c'è Standard Site, un protocollo open source progettato per la pubblicazione e la distribuzione di testi di lunga durata. Rilevamento automatico dei contenuti generati con intelligenza artificiale, con le etichette che li contraddistinguono, più visibili e semplificate. Sono le novità che lancia YouTube anche in Italia, a distanza di pochi giorni dall'espansione a tutti gli over 18 dello strumento Likeness ID, che aiuta a intercettare le somiglianze e quindi anche di fake. In un contesto in cui l'IA sta ampliando continuamente ciò che è possibile fare, l'obiettivo resta permettere ai creator utenti di accedere alle informazioni giuste in modo chiaro e immediato, spiega l'azienda in un blog post ufficiale. Nvidia entra nel mercato dei chip per PC col nuovo RTX Spark Superchip, che debutterà in PC fissi e portatili delle principali marche dal prossimo autunno. Il superchip di Nvidia rappresenta una sfida diretta a gruppi come Intel, Qualcomm, AMD e Apple, aprendo una nuova linea di business per il colosso da 5,1 trilioni di dollari di capitalizzazione. Il superchip di Nvidia, che lavorerà con il software Windows di Microsoft, è una combinazione

0: di un microprocessore e di un chip grafico realizzato con la collaborazione di MediaTek e consentirà di eseguire applicazioni e modelli di intelligenza artificiale. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane! La radio italiana che canta... Diversi!

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Il sonno è un analgesico naturale che potrebbe aiutare molto anche durante le degenze ospedaliere, ad esempio dopo un intervento chirurgico. Lo rivela uno studio condotto dall'Università di Berkeley in California. Gli esperti hanno scoperto che il dolore e il sonno disturbato creano un circolo vizioso, perché quando si dorme male la sensibilità al dolore aumenta. La perdita di sonno, spiegano gli esperti, non solo amplifica la sensibilità al dolore, ma blocca anche i naturali centri cerebrali dell'analgesia. Dormire meglio e più a lungo serve dunque ad aumentare il benessere fisico e a guarire più in fretta. Avere quattro braccia per svolgere i compiti più faticosi con il doppio della forza e la metà dello sforzo. Il sogno di molti lavoratori potrebbe presto diventare realtà grazie al sistema robotico sviluppato all'Istituto Italiano di Tecnologia. Il dispositivo è formato da un imbrago indossabile simile ad uno zaino a cui sono agganciate due braccia dotate di mani robotiche che il lavoratore può usare per non affaticare spalla, gomito e polso. Ogni volta che deve sollevare pesi, compiere movimenti ripetitivi o usare strumenti che generano vibrazioni fastidiose. Si tratta di una questione di grande rilievo, spiegano i ricercatori, se pensiamo che le patologie del sistema muscolo-scheletrico derivanti da mansioni usuranti costano all'Unione Europea circa 240 miliardi di euro all'anno in termini di perdita di produttività e assenza per malattia. Mentre si studia, fare un po' di esercizio fisico potrebbe essere un trucco per memorizzare meglio. Il meccanismo è stato testato sugli anziani, ma potrebbe valere come consiglio anche per i giovani alle prese con gli esami. Il nuovo studio si concentra sull'esercizio estemporaneo e intenso. Come un muscolo si adatta all'uso ripetuto, singole sessioni di esercizio possono modificare le reti neurali cognitive, portando ad un accesso più efficiente ai ricordi, spiegano gli autori dello studio, un gruppo di ricercatori dell'Università del Maryland. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sfigato!
3: Perdente!
4: Vali zero!
5: Sei ridicolo!
6: Non vali niente!
7: Può sembrare solo uno scherzo, ma non lo è. Perché le parole e le azioni hanno delle conseguenze. Il bullismo e il cyberbullismo colpiscono anche te. Fermati. È un'iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Viva la radio. Emozioni italiane.
9: Meteo. Meteo.
10: Un saluto da Paolo Corazzone e bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ancora tempo bello nelle prossime ore nelle regioni centro-meridionali, con prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso, e anche su gran parte del nord le condizioni meteo sono estive, ma sulla fascia alpina e prealpina qualche temporale, qualche acquazzone si formerà nel corso del pomeriggio e della serata odierni, e anche domani avremo una giornata abbastanza movimentata al nord, con temporali acquazzoni che scenderanno anche verso le zone di pianura, soprattutto a nord del Po. Come temperature, valori alti un po' in tutta Italia, ma a partire da giovedì perderemo qualche grado. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Viva la radio, emozioni italiane.
9: Meteo, meteo.
11: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: ceder de ACI. Viaggiare in Trentino.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo sulla statale 45 bis Gardesano occidentale possibili code in entrambe le direzioni al confine con la provincia di Brescia in località Gola per un cantiere stradale dove è stato attivato un senso unico alternato. Altri lavori sono in programma questa notte sull'auto Brennero che dalle 23 fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa in direzione dell'Austria tra gli svincoli di Trento Sud e Trento Nord. Sempre sull'auto Brennero è chiuso a Trento Centro per lavori in entrata in direzione dell'Austria, riaprirà alle 6 di domani mattina. Queste e altre notizie sono disponibili anche sul sito internet viaggiareintrentino.it. Buon viaggio!
0: Assessorato alle opere pubbliche e alla viabilità della provincia autonoma di Trento.
2: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
3: Viva la radio!
4: Emozioni italiane.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione. Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Il Ministero dei Trasporti scrive che in questo modo si assicura un quadro regolatorio certo e omogeneo, idoneo a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire l'affidabilità di misura degli strumenti, la tracciabilità delle operazioni tecniche e la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti conseguenti al loro impiego.
3: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. E quanto emerge dopo il tavolo al MIT? Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST.
2: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivela del segreto di ufficio nell'ambito del progetto dello stretto di Messina. Decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i 2 avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo per la realizzazione e ancora volevano condizionare la Corte dei Conti.
3: A Rimini c'è attesa per l'ultima udienza di corte d'assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. Nonostante lo sciopero nazionale degli avvocati penalisti, il processo non subirà modifiche. Luis da Silva, unico imputato, è infatti detenuto dal 16 giugno 2024. E oggi l'udienza è dedicata alle repliche delle difese, gli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri e della pubblica accusa il PM Daniele Paci. Dopodiché la corte, presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, si ritirerà in Camera di Consiglio per la sentenza.
2: È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato ad aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Si tratta di un 20enne che sarà sentito dal GIP nelle prossime ore per la convalida del fermo per omicidio aggravato. Il ragazzo, così come le altre 16 persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbe dichiarato di far parte dei Latin Kings, celebre gang criminale di strada latinoamericano ormai è diventata transnazionale. Al momento gli indagati sono 20, molti di loro ancora da identificare.
3: L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
4: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
1: Viva la Radio. Emozioni italiane.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. In collegamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est e traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Questa è Viva la Radio, Emozioni Italiane.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Trovati con la rubrica delle buone notizie. I destini della terapia anti-HIV e quelli della lotta alla sclerosi multipla potrebbero essere legati a doppio filo, è quanto sostiene un gruppo di ricerca internazionale, secondo cui negli individui sottoposti alla terapia antiretrovirale per l'HIV, sintomi e progressione della sclerosi multipla avevano nettamente rallentato la loro corsa. L'adozione di una tassa sul consumo di carne potrebbe essere l'asso nella manica dei paesi occidentali nella lotta al riscaldamento globale, è quanto sostiene un gruppo di ricerca della Cornell University negli Stati Uniti. Ma non è tutto, gli esperti suggeriscono di prendere dei provvedimenti volti ad attenuare i profili più regressivi della misura, in particolare con una riduzione dell'IVA su altri prodotti come frutta e verdura più rispettosi dell'ambiente. Il pisolino anche durante il lavoro, purché gestito bene, può avere tanti benefici, come insegna una vera e propria arte praticata da millenni in Giappone. Il riposino vigile infatti migliora l'umore, riduce lo stress, aumenta le prestazioni cognitive, dalla memoria alla concentrazione e quelle fisiche, aumenta la produttività e migliora la salute del cuore. Si tratta di una pratica ancestrale giapponese che si traduce letteralmente in essere presenti mentre si dorme e consiste nell'appisolarsi o dormire brevemente in pubblico indipendentemente dal luogo o dalle circostanze, ma con delle regole ben precise. Non deve rigorosamente superare i 15 minuti, va fatto da seduti, deve essere più una rapida pausa energetica che un sonno profondo e anche se la persona può essere mentalmente assente, deve essere in grado di tornare immediatamente alla realtà quando è richiesto un suo contributo attivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Viva la radio. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.
2: Un latte buono, secondo latte. Un latte buono.

0: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane. La radio italiana che canta diversa.
1: Quando la morte mi chiamerà, forse qualcuno protesterà, dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità. Non maleditemi, non serve a niente, tanto l'inferno ci sarò già. Ai protettori delle battone lascio un impiego da ragioniere, perché provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. Ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto. Sorella morte, lasciami il tempo di terminare il mio testamento. Lasciami il tempo di salutare, di riverire, di ringraziare tutti gli artefici del girotondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati.

0: l'estate che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti costretta a vendere Cristo ai santi. Quando la morte mi chiamerà, nessuno al mondo si accorgerà che un uomo è morto senza parlare, senza sapere la verità. Che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponde, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.
1: Emozioni italiane.

0: qualcosa nell'aria che fa sognare, immaginare, emozionare e fa vedere l'invisibile ed esplorare l'impossibile.
1: Viva la radio! Emozioni italiane.
2: Questa

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Continua il conflitto in Medio Oriente. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città a sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone. Il presidente degli Stati Uniti Trump intanto ha intimato all'Iran e a Israele di smettere immediatamente di sparare. Il Tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifestanti riportavano lo slogan Stop War in Iran. Al termine dell'evento sportivo, Trump ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarebbe vicino, ma secondo un'analisi della CNN, il presidente americano avrebbe affermato almeno 37 volte che l'intesa con Teheran era vicina.
4: La procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
3: Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
4: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. E quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Ursa Trasporti e FAST.
3: È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi, secondo le accuse, a minacce e intimidazioni dall'uomo. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
4: L'Aran e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
3: Tutti gli assistenti di intelligenza artificiale hanno il diritto gratuito di abitare WhatsApp. La Commissione europea ha ordinato a Meta di ripristinare il libero accesso all'app di messaggistica entro 5 giorni e fino al termine delle indagini che vedono la società di Mark Zuckerberg sotto la lente degli inquirenti per abuso di posizione dominante. Se la Big Tech si rifiutasse, rischia multe fino al 10% del fatturato globale.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
5: Viva la Radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

è che tu sei cieco, io no. Ho aperto gli occhi. C'è un complotto, è un complottone, ma è semplicissimo. Vedi, le banche, il Vaticano, i rettiliani, lo strudel e l'amministratore. Ma sì, ma perché? Ma perché quello fa il furbo, quello lì vuole la mancia. Ma con me casca male, casca male. Io ad esempio so chi è stato a mettere le bombe, a pagare i dirottatori, a corrompere i testimoni. Io so chi c'è dietro la questione in generale, dai.

Io so la verità, che loro, quelli lì, non ti dicono il complotto, il complottone, il complottazzo imperialista, Cuba, Milano 2, lo strudel. E l'amministratore, sì, perché quello continua a fare il furbo. E insiste, insiste che bisogna ridare la tinta, la tinta. Guarda, ti giro una mail dove ti spiegano di questa società che controlla il pianeta fin dal 700 e che i presidenti americani sono tutti degli androidi, né? E che tengono nascosta la macchina di Tesla, quella per teletrasportare le acciughe di gomma, e la radioattività nel dentifricio, dove la mettiamo? E i barbieri stipendiati dalla CIA che mettono i microchip di nascosto nella testa dei bambini.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. I funghi potrebbero essere un ottimo alleato a tavola per mantenere giovane il cervello. Infatti uno studio svolto a Singapore ha svelato che mangiarne 300 grammi o più a settimana potrebbe addirittura dimezzare il rischio di declino cognitivo. In corso una sperimentazione clinica con una sostanza estratta proprio dai funghi e già sotto i riflettori, perché precedenti studi ne hanno suggerito le potenziali proprietà anti-invecchiamento e antidemenza. Si tratta dell'ergotioneina, un aminoacido con funzioni antiossidanti e antinfiammatorie. Distrutte le placche responsabili dell'Alzheimer con l'aiuto di luce e suoni. Il risultato ottenuto nei topi all'Università del Massachusetts è importante perché nel cervello degli animali sono state nuovamente osservate le funzioni cognitive in precedenza perdute. I topi erano stati stimolati con luce e suoni e dopo il trattamento avevano affrontato meglio il percorso di un labirinto che richiedeva di ricordare alcuni punti chiave. Ora i ricercatori stanno preparando i test sull'uomo. Un computer quantistico ha permesso il primo viaggio indietro nel tempo, tornando nel passato per una frazione di secondo. È stata violata così una delle leggi della fisica che rappresenta il tempo come una freccia che può andare solo dal passato al futuro e mai viceversa. La ricerca guidata dall'Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca ha dimostrato che in computer quantistici estremamente semplici il fenomeno può avvenire nell'85% dei casi. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratore di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Viva la radio! Emozioni Italiane è una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

cura per le galline del convento che non covavano più. E tu tu tu, e tu tu tu.

Quel clima è buono, c'è un'arietta pura che ispira i sensi e mette in moto il cuore, ma non più quello delle mie galline che non ci covano più.

infila in allegria. Ed arrivò il giorno del commiato, dal convento delle suore. Gli dà un fiore, gli ridà il bucato, chi le uova chiuse in un paniere ed un biglietto di saluto. Arrivederci a quassù.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mila Auriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane! La radio italiana che canta diversa!

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Continua il conflitto in Medio Oriente. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città a sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone. Il presidente degli Stati Uniti Trump intanto ha intimato all'Iran e a Israele di smettere immediatamente di sparare. Il Tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifestanti riportavano lo slogan Stop War in Iran. Al termine dell'evento sportivo, Trump ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarebbe vicino, ma secondo un'analisi della CNN, il presidente americano avrebbe affermato almeno 37 volte che l'intesa con Teheran era vicina.
4: La procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
3: Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
4: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. E quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST.
3: È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessi Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi, secondo le accuse, a minacce e intimidazioni dall'uomo. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
4: L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
3: Tutti gli assistenti di intelligenza artificiale hanno il diritto gratuito di abitare WhatsApp. La Commissione europea ha ordinato a Meta di ripristinare il libero accesso all'app di messaggistica entro 5 giorni e fino al termine delle indagini che vedono la società di Mark Zuckerberg sotto la lente degli inquirenti per abuso di posizione dominante. Se la Big Tech si rifiutasse, rischia multe fino al 10% del fatturato globale.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
5: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: sono un italiano medio, torno a casa dallo stadio, da domani son precario, per fortuna Totti ha fatto un gol.
1: Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini con la rubrica delle buone notizie.
2: Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi. Le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer.
1: Un uomo di 52 anni tetraplegico per un incidente d'auto recupererà la funzione delle mani grazie ad un innovativo intervento realizzato all'ospedale CTO di Torino. La metodica, eseguita in pochi centri al mondo e per la prima volta in Italia, bypassa la lesione del midollo spinale ricollegando come fili elettrici i nervi sani a quelli non più funzionanti. Il paziente è un ex pasticcere. Oltre al deficit completo degli arti inferiori, non poteva aprire e chiudere le dita delle mani e quindi afferrare gli oggetti. L'intervento è perfettamente riuscito e non si sono presentate complicanze. Il diabete di tipo 2 si può sconfiggere, basta perdere peso e non riguadagnarlo. Lo dimostra un nuovo studio su oltre 300 pazienti presentato al congresso dell'Associazione Americana di Dietologia, che conferma la relazione tra peso e scomparsa della malattia. Il diabete di tipo 2, spiegano gli esperti, è dunque una condizione reversibile e la remissione può essere ottenuta e mantenuta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Pensa alla bellezza dei piccoli gesti utili agli altri. Pensa alla gioia che si prova quando a compierli siamo in tanti. E ora pensa a te e a tutto ciò che di prezioso hai dentro. Mettiti in gioco e dona il sangue. Scopri come su avis.it.
0: OM Italiane Syndication e Avis. Insieme per donare il sangue.
4: Viva la radio. Emozioni italiane.
5: La radio che l'Italia ascolta.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana Rabuiesi, chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana.
5: E i grandi interpreti.
4: Emozioni italiane.
5: Più l'ascolti
4: e più la senti.
5: Più la senti.

fanciullare, da pazzo, con un'allegria infinita. D'altra parte assai meglio, dentro questa tragedia, ridersi a

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Viva la radio. Scegli l'originale 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: La prima radio.
1: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
0: Emozioni italiane.

0: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: E tu? Eri già partito. E quello che dicevo non lo ascoltavi più. La musica e il bicchiere le altre sere ti avrebbero legato qui. Ma non adesso, ti sento addosso e non ci sei. Ma non adesso, ti sento addosso e non ci sei.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Non è mai troppo tardi per tornare in forma, è quanto sostiene un'equipe di ricercatori australiani. La mezza età, infatti, rappresenterebbe un momento cruciale per lo sviluppo del proprio benessere. Stando a quanto affermano gli esperti, sarebbero sufficienti 150 minuti di allenamento a settimana. Al centro del lungo studio, 11.000 donne australiane di età compresa tra i 47 e i 52 anni, che sono state seguite mediante test periodici tra il 1998 e il 2019. Un batterio per produrre la carne del futuro, secondo un team di ricerca internazionale, grazie ad un'opera di ingegneria genetica, i cianobatteri sarebbero in grado di produrre in modo economico e sostenibile proteine molto simili a quelle contenute in carne e formaggi senza creare alcun danno al pianeta. Arriva la tecnica definitiva per il restauro delle foto d'epoca. Consumate dal tempo, molte immagini di tempi lontani sono giunte fino a noi in condizioni molto critiche, perdendo così il loro potenziale di informazione. Un team di ricerca internazionale potrebbe aver risolto il problema. Infatti, grazie ad una tecnica molto sofisticata, gli esperti sono riusciti a restaurare le immagini danneggiate, riportandole in vita. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Le storie dei bambini e degli adolescenti non sono sempre belle. Per chiedere aiuto o segnalare una violenza, possiamo contattare il numero di pubblica utilità 114 Emergenza Infanzia. È gratuito e attivo sempre, 24 ore su 24. Non aspettare. Contatta il 114 per telefono o con l'app. Riscrivi la tua storia. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
0: Viva la radio, questa è la radio che l'Italia...

0: Questa è Viva la Radio, emozioni italiane.
1: Tentò la fuga in tram verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della baggina. La sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento. Riuscì a salvarsi dalla sua

polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista.

esilarante presidiava le strade. La domenica delle salme si portò via tutti i pensieri e le regine del tuo culto

0: Nata galera patria,
1: il secondo secondino disse a baffi di sego che era il primo. Si può fare domani sul far del mattino, e furono inviati messi fanti, cavalli, cani ed un somaro ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio, il carbonaro. Il ministro dei temporali in un tripudio di tromboni auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani, le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile, perché avevamo un cannone nel cortile, un cannone.

si fece male, tutti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare, quanta bella giovinezza, non vogliamo più invecchiare.

i viandanti si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastiristi.

0: cambiava in un coro di vibrante protesta.
1: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti.
2: Emozioni italiane. L'Italia.

0: prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
1: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: tutte le emozioni della musica d'autore.
1: Più l'ascolti e più la senti.
0: Emozioni italiane.

0: Viva la radio. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.
1: Carion. Si giocava al primo amore. Carion. La domenica d'estate.

0: Emozioni Italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni Italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Arriva da fibre e cereali integrali una difesa da diabete, infarto e cancro. Lo dice uno studio condotto in Nuova Zelanda, commissionato dall'Organizzazione Mondiale della Salute. È emerso che ogni 8 grammi in più di fibre consumate al giorno si associa ad una riduzione di incidenza e mortalità per queste malattie dal 5 al 27%. È emerso anche che maggiore è la quantità di cereali integrali ingeriti, minore è la possibilità di infarto, cancro del colon e diabete. Gli autori della ricerca sottolineano che il beneficio viene dalle fibre naturalmente presenti nel cibo, frutta, verdura, legumi, e non dagli integratori di fibra in vendita in farmacia. Una minuscola spugna che assorbe dal sangue i residui della chemioterapia è la soluzione sperimentata dai ricercatori dell'Università della California di Berkeley per rendere meno tossico per il corpo la terapia contro i tumori. La spugna viene posta dentro una vena dove rimuove dal flusso sanguigno l'eccesso di farmaci chemioterapici una volta che hanno attaccato il tumore. Viene stampata in 3D e quindi può essere adattata al paziente ed è ricoperta da uno strato speciale che assorbe il farmaco ma lascia fluire il sangue senza problemi. La speranza è che possa evitare alcuni effetti collaterali della chemio come la nausea e la perdita di capelli. Non solo pillole per il trattamento della depressione, arriva dagli USA uno spray nasale a base di esketamina. La Food and Drug Administration ha infatti approvato questo farmaco per la terapia della depressione negli adulti che hanno provato altri antidepressivi senza risultato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Pensa alla bellezza dei piccoli gesti utili agli altri. Pensa alla gioia che si prova quando a compierli siamo in tanti. Pensa al coraggio di superare le proprie paure per prendere una scelta importante. E ora pensa a te, a quanto sei unico e speciale e a tutto ciò che di prezioso hai dentro. Mettiti in gioco e dona il sangue. Scopri come su avis.it.
3: OM Italiane Syndication e Avis, insieme per donare il sangue.
4: Emozioni italiane.
5: Tutte le emozioni della musica d'autore.

Tradizioni Italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni Italiane. L'italiana d'autore.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.
1: Sono caduto come un airone, colpito al volo nella brughiera. Sono caduto come d'autunno, la foglia stanca di primavera. Sono caduto sulla mia schiena, tra un fiore d'anice e una betulla. E guardo immobile come un bambino nella sua culla.

francesi. Sono caduto sulla mia vita, sprecata a credermi onnipotente, che tutto è vano su questa terra e tutto è niente. Com'è lontano di lontano il cielo,

aria e il canto dolce che mi addormenta della mia balia. E guardo questo nano francese, meschino come la sua vittoria, che conta i morti così cortese e crede d'essere lui la storia. E io non posso, non voglio morire, amo la vita, quest'erba e l'aria, gli uomini sono un'avventura straordinaria.

0: il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Arriva da fibre e cereali integrali una difesa da diabete, infarto e cancro. Lo dice uno studio condotto in Nuova Zelanda, commissionato dall'Organizzazione Mondiale della Salute. È emerso che ogni 8 grammi in più di fibre consumate al giorno si associa ad una riduzione di incidenza e mortalità per queste malattie dal 5 al 27%. È emerso anche che maggiore è la quantità di cereali integrali ingeriti, minore è la possibilità di infarto, cancro del colon e diabete. Gli autori della ricerca sottolineano che il beneficio viene dalle fibre naturalmente presenti nel cibo, frutta, verdura, legumi, e non dagli integratori di fibra in vendita in farmacia. Potrebbero essere le galline le future fabbriche dei farmaci, lo suggerisce uno studio effettuato all'Università di Edimburgo, in cui alcuni esemplari sono stati modificati geneticamente per produrre uova che contenevano proteine umane con potenzialità terapeutiche. I ricercatori hanno modificato geneticamente alcune galline per produrre due proteine, la prima con attività antivirali e antitumorali, la seconda essenziale per stimolare i tessuti ad autoripararsi. Con un semplice processo di purificazione sono bastate appena 3 uova per produrre delle dosi clinicamente rilevanti dei principi attivi. Il diabete di tipo 2 si può sconfiggere, basta perdere peso e non riguadagnarlo. Lo dimostra un nuovo studio su oltre 300 pazienti presentato al congresso dell'Associazione Americana di Dietologia, che conferma la relazione tra peso e scomparsa della malattia. Il diabete di tipo 2, spiegano gli esperti, è dunque una condizione reversibile e la remissione può essere ottenuta e mantenuta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ciao, sono Vincenzo Schettini. Da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
3: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
2: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto senza problemi.
3: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Viva la radio. È la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Emozioni italiane. Emozioni italiane. Grandi interpreti. Grandi interpreti.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

0: volte spengo anche la radio.
1: Emozioni italiane, dove la musica suona come la vita.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

si prendeva libertà. E giorni così bianchi di parole accese, da non poterti dire come. Tu trovami lì adesso, vita mia. Parole.

ci sono stati giorni, vita mia, che anche il giorno aveva un nome. Adesso

Viva la radio. Scegli l'originale 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. La Cina, primo utilizzatore al mondo di pesticidi, mira a ridurne l'uso nelle coltivazioni di frutta, verdura e tè del 10% entro 3 anni, nel tentativo di ridurre le sostanze chimiche nella catena alimentare. È quanto emerge da alcune dichiarazioni del Ministero dell'Agricoltura. Per produrre i raccolti negli appezzamenti cinesi fortemente sfruttati, si utilizzano alti livelli di pesticidi e fertilizzanti chimici, ma Pechino sembra ora consapevole che un uso eccessivo può degradare il suolo e inquinare l'acqua, mentre un uso improprio può causare contaminazione e danneggiare la biodiversità. La deforestazione della foresta amazzonica brasiliana è diminuita negli ultimi 12 mesi, secondo alcuni dati governativi, dopo i record raggiunti con la presidenza Bolsonaro. La distruzione è in calo dell'11% rispetto all'anno precedente, attestandosi, secondo i dati annuali dell'Agenzia di Ricerca Spaziale Brasiliana INPE, comunque a livello più alto rispetto a qualsiasi altro anno compreso tra il 2009 e il 2020. La foresta amazzonica, che copre un'area grande 2 volte l'India, assorbendo grandi quantità di CO2, funge da vero e proprio cuscinetto contro i cambiamenti climatici. 4 cuccioli di leone rimasti orfani durante la guerra in Ucraina sono arrivati sani e salvi in un rifugio del Minnesota che si è impegnato a fornire loro una casa permanente. Un cucciolo maschio e 3 femmine, tutti di età compresa tra i 4 e i 5 mesi, hanno trascorso le ultime 3 settimane allo zoo di Poznań in Polonia. Il loro arrivo ha segnato l'ultima tappa di un viaggio arduo, secondo il Fondo Internazionale per il Benessere degli Animali, secondo cui hanno vissuto sotto bombardamenti e attacchi di droni. Una startup britannica sta lavorando ad una console per aiutare i cani ad allenare il cervello, ma anche a passare periodi prolungati di assenza dei loro padroni. L'azienda descrive il suo prodotto JoyPaw come la prima piattaforma olistica di monitoraggio della salute del cane. Secondo alcune ricerche, infatti, i videogiochi possono avere benefici tangibili per gli amici a 4 zampe, specialmente quelli con cervello che invecchia o affetti da demenza. È qui che entra in gioco la console, che ha lo scopo di aiutare il cane a vivere una vita più lunga, più sana e più felice. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Il fascicolo sanitario elettronico è lo strumento che il Servizio Sanitario Nazionale, con i fondi del PNRR, sta potenziando per migliorare l'assistenza. Contiene in sicurezza i tuoi documenti sanitari e consente al personale medico di consultarli per curarti ovunque, anche in situazioni d'emergenza. Fascicolo sanitario elettronico, sicuri della nostra salute.
3: Fino al 30 giugno è possibile opporsi all'inserimento dei documenti antecedenti al 19 maggio 2020. Info su salute.gov.it.
4: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
5: Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

sera, chissà se là qualcuno salirà. Laggiù, laggiù, nell'indaco laggiù, foschia, foschia, enigma, fantasia.

giunta la sera, non vuole dormire perché non sa che il suo destino è riaprire i suoi occhi al mattino. È un po' come la bella cameriera, aspetta che arrivi la sera per contare i due soldi di mancia. Poi pensa ai clienti che hanno piena la pancia.

La vita è più di qualche istante. Prendine alcuni e pensa a stare bene. Salta sulla carrozza del treno tuo.

0: tradizioni italiane.
1: Quando tu ritornerai da me, avrò soltanto il tempo di ridarti indietro il resto, e poi del resto io non chiedo altro.

adesso sulla fine, proprio adesso come adesso puoi capire tutto quello che cercavi, ora è questo che ti fa fuggire, non ero forse io.

0: Tradizioni Italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni Italiane, l'italiana d'autore.
1: Quei giorni perduti a rincorrere il vento,

che va. Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: Emozioni italiane.
1: Da Viva la Radio, il grande network italiano.
2: C'hanno una faccia, la faccia degli angeli, con quei nasi lunghi, con quelle facce.

c'è più mica bisogno. Appunto. Come appunto?

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte.

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Viva la radio, emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

Tradizioni Italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni Italiane. L'italiana d'autore.